chi mi chiedono, chi mi vogliono, e dove ragazzi, vecchi fanciulle, di qua la parrucca, questa la barba, con la sanguigna, resti mi chiedono, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, resti mi chiedono. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro.

Rambo, tigre, rambo, malissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna, mancherà. Rambo, tigre, rambo, malissimo, rambo, tigre, rambo, malissimo, te fortuna, te fortuna.

giorno dopo tutto, la notte il giorno, sempre d'intorno, chi ci lo sta? Mille cuccagni per un barbiere, di più ne avvenna non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasero i petti, lanciate i porci al mio comando, chi sa? Rasero i petti, lanciate i porci al mio comando.

mi chiedono, chi mi vogliono, e dove ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questa la barba, con la sanguigna, resti mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono un balocco.

figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Sono fortissime, sono con le mobili, sono attacco, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ambo figaro, bravo bravissimo, ambo figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Ambo figaro, bravo bravissimo, ambo figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna.